0: Ehi. È gustoso il pirò, ok? Te lo compro?
1: Quali sono i tuoi seri? Relaxati. Vuoi andare al bagno?